0: faccio se la fate. Sei una vecchia, sei una vecchia. L'unico fanno che danno canale tomato, ma uno qua c'è la stazione che se le colente lo dico.
1: Oiga, manda el número del maestro para la mañana, va a llamarlo. Lo vamos a llamar de improviso. Mañana está de turno, ¿no?